0: voce proci.
1: Io voce proci, io voce proci, io voce proci.
0: Questa svacca mora, proci, mora, io voce proci. Questa jedna zora mora doći, io voce proci.
2: Io voce proci.
0: Nikad više neću ko prije bahato.